Waka Troja, Waka Tanka, Gena Gut, che manca, ma perché mi faccia smorta?

un genuès que els fa llastrada e fa qui oltre con la spada. Stacca attenta, o a cantanca, stacca attenta e già caple, che te se te il diu de tut, ma fa che finché la falso. Alzo Dio, lor l'ancupà, mi domanden scusa, a passa fus, per paura che il che scappa, la te ne inciu da una cosa, o a cantanca me, sun che, piut,

giù dove finisce il fiume. Ballavo giù in fondo, sulla riva di nessuno. Ho visto il cielo diventare più scuro e il vento che parlava con me, la stessa voce di Mutamuro. Quello che volevano dopo, soltanto dopo,

Sopravvissuti a troppi sorrisi avuti troppe volte senza un perché. Sopravvissuti alle nostre domande che son grosse e son tante, spesso ridicole. Sopravvissuti e sopravviventi così, e adesso è qui.